pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Come una fotografia. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Fotografie.
0: Latte e miele.
3: Fotografa Anto Bianco e Nero.
0: Latte e miele.
2: Come una fotografia. Come una fotografia.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: perdere l'amore.
1: Latte e miele.
2: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
1: Latte e miele.
3: Ed è malinconia a farti compagnia.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1981.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione, le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
3: Latte e miele.
2: E alla fine so che sto perdendo Anna.
3: Latte e miele.
4: Anna verrà. Sarà un giorno pieno di sole.
5: Radio Latte e miele.
3: La tua musica italiana.

0: Facciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016.

0: Superman.
1: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
2: Poi si svegliò

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
6: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato a partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
5: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2007.

posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

son passati di anni, di amore e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

Lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: 8 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età. Però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro, torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Embassy. Con Per Sempre Sì, Sal Da Vinci ha conquistato un buon quinto posto all'Eurovision Song Contest nella notte praticamente. Siamo tra i migliori cinque al mondo, in Europa, dai. Va bene così, Sal Da Vinci ha portato sul palco questa esibizione col matrimonio, con i lampadari che scendevano dal soffitto, i ballerini, gli alberi di limoni sul palco, fuochi d'artificio, insomma. E poi c'è questo record di ascolti in tutto il mondo, si parla di oltre 60 milioni di stream, quindi molto bene per l'Italia all'Eurovision. Anche gli applausi di Umbertino Niceto in regia. Ciao da Francesco Carruba alla voce. Inizia Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend e noi di Latte e Miele ancora di più. Di nuovo buongiorno in questa domenica 17 maggio 2026 su Latte e Miele. Stiamo insieme fino alle 10 come ogni sabato e domenica a partire dalle 8. Allora, parliamo proprio dell'Eurovision per cominciare. Per la prima volta ha vinto la Bulgaria con Dara e con questo brano che si intitola Bangaranga. È effettivamente un tormentone che entra subito nella testa. Il significato dovrebbe essere più o meno caos ed è un pezzo che vuole essere un inno alla libertà personale, un po' anche alla ribellione positiva. Bangaranga parla praticamente di una forza interiore che ognuno di noi possiede e secondo la cantante si tratta anche di agire con amore, senza paura. Allora noi ci chiedevamo: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga? Per esempio, se stasera Sinner vincesse la finale degli internazionali di tennis, allora subito... Allora la domanda è proprio questa: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga secondo voi? Messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
8: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
9: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
8: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.

0: Rolling Stones, l'ultimo singolo dei The Colors, è il brano più trasmesso in assoluto della settimana per la seconda volta da quando è uscito. Il brano ha due firme d'eccellenza, che sono quelle di Calcutta e Davide Petrella in arte Tropico, e questo singolo anticipa anche il The Colors Live 2026, che è il tour estivo della band. Ora dobbiamo dare anche uno sguardo all'informazione, come facciamo sempre. Allora dobbiamo parlare della procura di Modena, che ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena ieri, ne ha coltellata una. I reati attribuiti al momento sono strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Il procuratore Masini ha spiegato che sono chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese in una via del centro cittadino. Questa è proprio una dichiarazione del procuratore Masini. L'uomo fermato è nato in provincia di Bergamo, da genitori di nazionalità marocchina, abita nel modenese, appunto ha 31 anni, è laureato in economia e sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena per esprimere vicinanza alla città e chiedere al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza. C'è il nuovo singolo di Elisa, a questo punto su Radio Latte Miele, quello di cui abbiamo bisogno, Amore è.
1: Tolgo

0: E sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Pharmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende. Lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 60 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Spot! Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto, telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo.

0: Briatico, telefono 0963 39 18 35, .autocaronzolo.it.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: È uscito su vinile in digitale Vivere Ancora, il disco del live di Gino Paoli a Sistina nel 78. Lì per la prima e unica volta insieme c'erano gli amici della scuola genovese Bindi, Endrigo e Lauzi. A quasi 2 mesi dalla sua scomparsa, Il cielo in una stanza.

Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale su Radio Latte Miele dal 1983 nel nostro viaggio nel tempo della musica. Alle volte le canzoni hanno delle storie particolari. Per esempio, questo brano ha vinto il Festival di Sanremo proprio nell'83, ma è diventato un po' bersaglio di alcune accuse di plagio allora. Si diceva che il ritornello della canzone somigliasse a quello di Up Where We Belong, brano dell'82 cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes, un brano che fa parte della colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo e che proprio in quell'anno ha vinto il premio Oscar come miglior canzone. Alla fine comunque non c'è stata nessuna causa nei confronti del brano, e anzi la vittoria a Sanremo è stata seguita poi dall'album di debutto di Tiziana Rivale, intitolato proprio col suo nome e cognome semplicemente, e negli anni successivi ha ottenuto successo anche all'estero, in paesi come Finlandia, Polonia e Messico. Tornando ai giorni nostri, leggo un messaggio arrivato al 335-787-1910, perché all'inizio vi abbiamo chiesto per cosa è adatto il motto Bangaranga, che è la canzone che ha vinto l'Eurovision, per quale momento della vita o della giornata. Danilo ci ha scritto: dobbiamo partire e andare a Muro Lucano nel pomeriggio, e allora si parte, Danilo. Va bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Frankie Energy MC, che è tornato recentemente con il suo progetto Solo Voce e Batteria. È il suo nuovo album. Ci sarà poi anche un tour che partirà il 30 maggio da Bologna. Nel disco ci sono 11 brani arrangiati solo per voce e batteria, con duetti incredibili: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, anche Raiz, insomma. Frank è stato ospite recentemente nei nostri studi, lo ascoltiamo con Quelli che ben pensano.

0: Quelli che ben pensano dal 1997 con Frankie Energy MC su Radio Latte Miele, ancora il nostro viaggio nel tempo della musica. Quando riascolto questo brano penso sempre anche al videoclip, perché era davvero incredibile. C'erano dentro anche Riccardo Sinigaglia, c'era l'attore Marco Giallini, insomma, in questo viaggio incredibile in taxi. Allora, è arrivata una notizia proprio degli ultimi minuti, ancora sulla vicenda di Modena, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di andare lì, proprio lì dove ieri 8 passanti sono stati investiti con un'auto, 4 persone sono state ferite gravemente, un passante è stato accoltellato. E allora il capo dello Stato visiterà i feriti ricoverati negli ospedali. Ci sarà anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annullato la sua visita a Cipro proprio per andare con Mattarella a Modena, e quindi Giorgia Meloni ha modificato il suo viaggio istituzionale annullando l'incontro bilaterale con il presidente di Cipro, e quindi le nostre massime cariche istituzionali vanno subito sul posto a Modena, dove è successo questo fatto proprio nella giornata di ieri.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Latte Miele. Sì.

Francesco Gabbani su Radio Latte e Miele con l'abitudine, il nostro Yannick Sinner ha ormai l'abitudine di partecipare alle finali. Per fortuna sono bastati 15-16 minuti di tennis per superare il russo Medvedev. Applausi per gli azzurri in generale, adesso spieghiamo. Nella seconda parte della semifinale, che era stata interrotta venerdì sera dalla pioggia, e quindi Sinner oggi alle 17 affronta sul campo centrale del Foro Italico il norvegese Casper Ruud, il nostro numero uno al mondo azzurro. Per lui è una partita importante anche perché potrebbe, facendo gli scongiuri, diventare l'italiano che trionfa gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà proprio il vincitore. Quindi attenzione, sarà un momento sportivo storico davvero importante, dita e racchette incrociate, direi. C'è un'altra sfida importante perché i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano la finale di doppio sempre agli internazionali, e quindi insomma un titolo prestigioso, però devono battere la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos. E quindi facciamo in bocca al lupo a Sinner, Bolelli e Vavassori. Mi raccomando, noi facciamo il tifo per voi.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno a Dania Cericola e all'uomo che aveva previsto la vittoria di Bangaranga all'Eurovision, Guido Monti.
2: Buongiorno. Ehi!
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Eccolo là. Come buongiorno,
3: il mago Casanova.
4: Sì, il mago Casanova. Buongiorno, Francesco.
1: Buongiorno,
4: buona
1: Dania. Grazie anche a voi, anche a Guido. Guido, davvero, tu ieri mattina avevi citato proprio questo brano qui.
3: Beh, sì, ma ne abbiamo parlato anche settimana scorsa.
4: Sì, è vero.
1: Quindi l'avevi capito subito.
4: Okay. Anche il nostro DJ Aldo l'aveva
3: anche
4: capito.
3: DJ Aldo voleva fare un remix.
4: Il nostro DJ Aldo aveva già detto che voleva fare il remix e andare là.
1: E allora la notizia è che Latte Miele a casa mia da una settimana almeno, anche di più, aveva previsto il successo di questo brano.
4: Bene, insomma, perfetto.
3: Era uno di quelli più papabili, dai, diciamo la verità.
1: No, beh, che fosse poi tra i favoriti, e poi è obiettivamente una canzone molto orecchiabile, lo spettacolo funziona, e quindi...
4: E il nostro insomma, dove si è piazzato?
1: Quinto, dai.
4: Beh, vabbè, dai.
1: Tra i migliori cinque, dai, bene.
4: Ma va bene, dai, ottimo.
1: Allora, ragazzi, sono Guido e Dania fino alle 13 con voi. Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Umbertino Aniceto in regia che alle 10 è sempre scatenato.
4: Ciao Francesco.
3: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione, le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Per voi, per tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che ne dici? Speriamo perlomeno,
1: sì,
0: dai.
1: Ma speriamo di sì, ecco. È una domenica mattina e allora buona domenica a tutti. Siete con noi, con Dani e con Guido, in diretta stamattina qui su Radio Latte e Miele.
0: Da
1: fino
0: casa nostra.
1: Alle 13,
0: da casa nostra.
1: Da casa tua, per
0: eccolo là, sì, certo.
1: Perché io so, sì. Ospite, è risaputo. Allora
0: sì.
1: Vi diciamo buona domenica, lo facciamo con piacere. Abbiamo salutato Francesco Carruba, diamo il benvenuto. O meglio, siamo noi che entriamo nella sua storia, del nostro regista,
0: esatto.
1: Umberto, che sta con noi fino a l'una in punto, e abbiamo a disposizione tante armi di carattere musicale.
0: Ecco, specifichiamolo.
1: Sì, no, perché siamo sì. Assolutamente ecco. Dell'idea che le uniche armi che vadano ecco. Usate siano quelle lì, quelle musicali.
0: Esatto.
1: E allora dicevo, no, stamattina mi ricordo, abbiamo anche un appuntamento con un regista.
0: Sì.
1: Molto famoso,
0: esatto.
1: Che appartiene un po' alla storia di tutti gli amanti del mondo del cinema,
0: sì.
1: Ed è Maurizio Nicchetti.
0: Grande,
1: cercheremo di metterci in contatto con lui verso mezzogiorno. Intanto diamo subito la linea alla redazione.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: La donna sposa l'uomo sperando che poi cambi, ma l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi, ma poi invece la donna cambia. Guy de Maupassant, Bel Ami.

0: soldi.
1: Beh, un po' di musica nuova ci vuole qui su Radio Latte e Miele. Volevo capire con Marrakech, Madame Marrakech. Allora, siamo in diretta, abbiamo sì, questa parola d'ordine che è bangaranga.
2: E oramai bangaranga.
1: Peraltro sai cosa significa in traduzione?
2: No, no, dimmelo.
1: Perché è una parola che deriva da...
2: Bulgara.
1: Ma no.
2: No.
1: Ma no.
2: Ah no, pensavo fosse una parola bulgara.
1: No,
2: ho sbagliato. Dimmi tu, traduci.
1: È una parola che deriva, non so per quale strano motivo, dalla Giamaica.
2: Ah,
1: e sostanzialmente simboleggia la scoperta della forza interiore, no? Cioè quella forza lì che ognuno di noi ha nel proprio intimo, medesimo, se stesso.
2: Sì, certo.
1: E però l'idea è quella di agire in modo rivoltante. Rivoltante
2: è brutto, sì, esatto.
1: In modo rivoltoso è con amore e non con paura.
2: Ah, bella.
1: Quindi insomma, no. Bangaranga.
2: E allora via bangaranga.
1: Bangaranga
2: dappertutto.
1: È la parola d'ordine.
2: Vai.
1: Va bene. Senti, so che abbiamo un bel po' di spazio a disposizione per la musica.
2: Sì.
1: Che è poi il nostro compito, quello di far compagnia proprio
2: con la musica, non soltanto con le nostre parole.
1: Esatto. Però tu ieri sei andata a vedere invece uno spettacolo ricco sì di musica, ma c'erano coreografie, ballerini.
2: Una cosa pazzesca,
1: ne abbiamo parlato, perché
2: l'ho accennato ieri.
1: Radio Partner è proprio Latte Miele.
2: E praticamente è uno spettacolo prodotto dall'associazione Italy Bares ETS, che si impegna nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmettibili e nel contrastare stigma e pregiudizi nel promuovere una cultura inclusiva. Ragazzi, uno spettacolo con 150 ballerini, tra appunto ballerini, attori. Peraltro voglio fare complimenti agli attori, tra cui spiccava una mia collega che si chiama Marisa Dalla Pasqua, bravissima, e tutti gli attori hanno interpretato questa parte drammatica, diciamo, in una famiglia. Non vi dico altro, se volete andare a vederlo ancora oggi alle 15:30. Esatto, ve lo dico per quello,
1: perché
2: cioè, ragazzi, se volete andare a vedere qualcosa di straordinario, andate al Teatro Repower. perché ieri ho detto
1: ma oggi
2: lo so, cosa ho detto ieri, scusa,
1: potrebbe diventare l'Arena di Milano,
2: esatto. Cosa ho detto ieri, Reporter. Sì, vabbè, ero un po' cotta ieri,
1: vabbè.
2: No, veramente ragazzi, andate a vederlo perché è pazzesco. Ci sono 150 tra artisti professionisti, 100 maestranze, e la partecipazione ogni anno di artisti provenienti dalla musica, dalla danza, dal cinema e dalla televisione. È veramente qualcosa di straordinario. E ieri c'era anche la nostra amica ballerina Beatrice Carbone, che dopo tanti anni ha ripreso, diciamo, le punte e si è messa a danzare. Guardate ragazzi, ve lo consiglio.
1: Vabbè, questo se siete in zona, perché
2: se siete in zona, sì, perché ovviamente
1: in un'altra città,
2: no, se siete a Milano vicino ad Assago, sì, ecco, potete andare ancora oggi. E oggi c'è ospite peraltro speciale, Big Mama.

0: partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le fucazzine e piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Le Fiorentini.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
9: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via nazionale. Chiama il 329-475-2219.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
12: Per essere liberi bisogna avere fantasia, bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi. Bjørn Larsson.
13: 1974. Claudio Baglioni cantava E tu?

0: ritrovato con estremo piacere nel nostro appuntamento della domenica, Fabio Concato.
1: Ma io lo sai che lo amo.
0: Che è tornato sulle scene
1: e si
0: merita, e si merita il successo che ha avuto, e soprattutto speriamo che sia riuscito a superare questo momento difficile.
1: Certo, ma credo proprio di sì.
0: In termini di salute.
1: Credo proprio di sì.
0: Diciamo
1: comunque,
0: che è lì nel nostro cuore.
1: Grande, grande. Ogni volta che sento una sua canzone mi sciolgo. Sono delle poesie, sono delle veramente delle note che ti arrivano al cuore. Bravo, bravo Fabio. Bravo.
0: C'era un mio collega di un'altra radio nella quale ho lavorato per un po' di anni, che tutte le volte che mi incontrava in corridoio faceva Guido piano e poi tirava dritto.
1: Ecco, perfetto.
0: Capisci?
1: Sì, capisco.
0: Come siamo messi?
1: Vabbè. Siamo messi così, un po' pazzi.
0: Detto questo, siamo nell'ambito del viaggio del tempo. Abbiamo ritrovato una canzone di Claudio Baglioni che era del 1974 addirittura.
1: Sì.
0: E poi Concato, che invece 10 anni dopo, cioè dell'84. Adesso non ci resta che entrare negli anni 90 e lo facciamo con gli Stadio, Generazione di Fenomeni. Io sono

0: Questo è il titolo, Generazione di Fenomeni di Stadio su Radio Latte Miele, in diretta per la domenica mattina con Dania e con Guido.
1: Presente.
0: Presente.
1: Presente. Domani è un altro giorno, ti ricorda qualcosa?
0: Sì, sì, so.
1: Via col vento.
0: Io ho un'altra frase in mente.
1: Sì.
0: Secondo me era anche più tagliente.
1: Vabbè, lascia stare. Stavo parlando di una cosa seria.
0: Sì, ma te la ricordi l'altra
1: frase?
0: No,
1: dimmela.
0: Era francamente me ne infischio.
1: Ah, è vero, francamente me ne infischio. È vero, hai ragione.
0: Visto che stavi parlando di un'altra cosa.
1: No, scusami, non ero collegata con col tuo pensiero.
0: Si colleghi.
1: Volevo raccontarvi questa cosa che mi sembra molto interessante. Stavamo parlando di Via col Vento. Chi
0: si
1: non ha visto Via col
0: Vento?
1: Allora.
0: Si colleghi.
1: Va bene, stamattina è tutto così, ragazzi, è durissima. Ve lo regalo per qualche giorno. No.
0: Dai, parlaci di.
1: Di Via col Vento.
0: Questo film nuovo.
1: Ecco, questo film, ma dai, tutti abbiamo visto Via col Vento,
0: certo,
1: almeno una volta.
0: È nuovo poi, 1939.
1: Va bene, ok. Vi ricordate il vestito verde indossato da Rossello O'Hara, che era stato ricavato dalle tende della sua casa proprio per fingere una ricchezza perduta a causa della guerra? Beh, fu il risultato di un lavoro incredibile. Walter Plunkett, che era il costumista di questo film, espose questo velluto verde alla luce diretta del sole per intere settimane, ottenendo così uno sbiadimento naturale uniforme, cioè doveva dare l'idea che questo vestito fosse stato proprio fatto a mano da lei con le tende della casa. E Plunkett lasciò intenzionalmente addirittura i segni di cucitura grossolani e tracce di polvere tra le pieghe del tessuto, che sono stati appunto dettagli fondamentali per dare questa idea della disperazione e della necessità di quel momento, cioè costruirsi, fare un abito con le tende di casa. Beh, secondo me è un particolare che nessuno conosce
0: certo.
1: E l'ho trovato così sul web quando vado a cercare questi dietro le quinte che a me piacciono veramente tanto.
0: Allora, Gone with the Wind.
1: Esatto, Via col Vento.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Regalati una serata speciale,
8: atmosfera unica e ricercata,
7: buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
7: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.

Dai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Holly su Radio Latte Miele. Un po' che non l'ascoltavamo.
1: È vero, sì, è vero.
0: Questo artista italiano che aveva rinunciato ad andare all'Euro Song Festival.
1: Song Contest.
0: Vabbè, adesso diciamo che sto tormentone di Bangaranga non ci mollerà.
1: Vedrai, sì,
0: per
1: sì.
0: Un bel po' di
1: per
0: tempo.
1: Un bel po',
0: Vabbè, io chiederei se avete visto questo spettacolo che è andato in onda ieri sera su Rai 1.
1: Un vostro pensiero.
0: Ma sì, cosa ne pensate?
1: Cosa ne
0: se
1: pensate?
0: Vi è piaciuto, se avete apprezzato le canzoni che sono state presentate, mm-hmm. il clima, l'atmosfera, che cosa ne pensate di Israele che è stato in testa fino quasi all'ultimo. Insomma,
1: cosa ne pensate?
0: Cosa avete visto, cosa ne pensate? Raccontatecelo, potete farlo. Dai.
1: Al 335-787-1910 mandate i vostri messaggi WhatsApp.
0: Siamo curiosi,
1: siamo curiosi, ma sì,
0: ci interessa il vostro parere.
1: Ah, va bene, va bene. 335-787-1910.
2: Sembra strano anche a me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 11 e 1
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tuo cuore.
1: Latte e miele a casa mia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Latte e Miele, l'appuntamento è quello con Dani e con Guido da casa nostra, collegati con tutta Italia attraverso gli studi, lo studio centrale dove c'è Umberto che lavora per noi. Vi abbiamo coinvolto in questa passeggiata mattutina anche chiedendovi il vostro parere,
1: certo,
0: su quello che avete visto magari
1: ieri sera
0: in TV, perché insomma è stata una serata naturalmente un po' minestrone, un po' circense,
1: ma vabbè, come al solito
0: è il DNA di questo appuntamento, di questo spettacolo,
1: ma si sa che è così,
0: si sa già di tutto. C'era com'era quello della
1: e io non c'ero, non l'ho visto,
0: sì,
1: quindi...
0: No, stavo pensando,
1: che cosa?
0: Il rappresentante della Norvegia, si chiamava Jonas Love, sembrava un Fred Mercury de Noartri.
1: Ah sì? Ah davvero?
0: Vabbè, cioè, lasciamo perdere. No comment anche per la Gran Bretagna.
1: Perché?
0: Perché Heinz Leitrai, insomma, infatti hanno preso un voto forse.
1: Ah, cioè hanno fatto una roba... dai, davvero.
0: Poi c'era Alexandra Capitanescu, che a me piaceva molto.
1: Sì.
0: Ed era la rappresentante della Romania. E anche il violino e le fiamme della Finlandia mi aveva colpito. Poi insomma... c'era quella della Polonia, Licia, che ha una voce possente, eccetera eccetera. C'era il nostro Sal Da Vinci,
1: certo,
0: che fino all'ultimo, e poi invece è andata male.
1: Quando sono tornata era terzo.
0: Poi dopo è finito male.
1: Mentre mi cambiavo è andato giù un pochino,
0: qualcuno mi ha chiesto, ma a te proprio piace Sal Da Vinci? Allora, devo dire che personalmente io non amo quel genere di musica, Sal Da Vinci si merita il successo che sta avendo. Peccato che sia andata male appunto ieri sera.
1: Ma non malissimo, dai, il quinto posto non è male.
0: Diciamo che il giorno che io sceglierò di ascoltare Sal Da Vinci non è ancora arrivato.
1: Sì, va bene,
0: però,
1: d'accordo.
0: Però professionalmente si merita il successo che sta avendo, e anzi sarei stato felice se avesse vinto l'Eurofestival, perché poteva essere un monito per tutte le persone che fanno musica e che non ci riescono, che non riescono a ottenere successo.
1: Esatto.
0: Esatto. Ecco, bravo. Sal Da Vinci è sicuramente sinonimo
1: di resilienza.
0: Ma sì, di capacità, di impegnarsi,
1: certo,
0: a fondo, no?
1: Cioè, sì. E portare avanti la sua arte.
0: Sì, se lo merita.
1: Credendo profondamente in quello che fa. Che è la cosa, secondo me, basilare.
0: Costanza e dedizione.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
3: Prego!
6: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
10: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
6: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
1: Chiudete alcune porte, non per orgoglio, incapacità o arroganza, chiudetele semplicemente perché esse non conducono più da nessuna parte. Paolo Coelho.

0: mezzanine.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: E ci risiamo, con la nostra sfida musicale.
4: Ma sì, questa gara nella quale
3: pseudo gara, dai.
4: Ma sì, ma vinci quasi sempre tu.
3: No, ieri hai vinto tu, mi
4: spiace. Ieri ho vinto io.
3: Sì. Le cose devi dirle come stanno. Hai vinto tu.
4: Sì. Beh, potete abbinarvi a una canzone o all'altra. Le estraiamo entrambe dalle capsule del tempo personali.
3: Yes.
4: Quindi una con tutta la musica che piace a Dani, una con tutte le canzoni che invece voglio proporvi io. E avete un numero a disposizione di WhatsApp
3: per abbinarvi: 335-787-1910. Ed è una scusa per regalarvi i gadget di Radio Latte e Miele.
4: Bene,
3: la redazione estrarrà a caso uno di voi.
4: Ma più di uno
3: di voi e riceverete i gadget di Radio Latte e Miele.
4: Hai capito che vuoi vincere anche oggi? Ho già visto cosa hai preparato.
3: Lo so che hai
4: vuoi vincere anche oggi, ma io ti darò del filo da torcere.
3: Va bene, sono pronta. Parto io allora?
4: Parti, spara.
3: Allora, io
4: vi sparo
3: un Silvi Lucio Dalla 1970.

0: ma che pezzo, ragazzi, ma sì, pezzo.
1: Devo ammettere che stamattina l'hai messa giù dura.
0: Ma veramente, io vado a cercare dei pezzi veramente che mi piacciono, i pezzi che appartengono alla mia vita.
1: Del resto
0: non
1: è una scelta casuale. È il tuo colpo secco.
0: È il mio colpo secco, ma volevo appunto dire ai nostri ascoltatori che è vero, cioè non è la radio che li sceglie,
1: ma li scegliamo proprio
0: noi, e durante la settimana andiamo ad aprire la scatola dei ricordi, e questo per me è un pezzo straordinario. Quindi era Sylvie di appunto Lucio Dalla, 1970.
1: Sì, 10 anni dopo invece
0: arrivi tu.
1: Usciva un album con un sacco di canzoni molto molto molto importanti per la musica italiana, e io scelgo una canzone proprio da questo album del 1980. L'album è di Lucio Battisti, la canzone è Questo Amore.

0: Sì, sì, è questo il mio colpo secco.
1: Sì, è una bella lotta anche
0: oggi. Si
1: chiama
0: questo amore. Sì, oggi è Lucio versus Lucio.
1: Esatto, Lucius versus Lucio.
0: Tu hai scelto Lucio Dalla, io ho scelto Lucio Battisti. Potete abbinarvi a una canzone o all'altra. Il colpo secco di oggi va scelto in base a quello che più vi rappresenta.
1: Sì, certo.
0: A quello che più apprezzate.
1: Che vi ha toccato il cuore, insomma. Al 335-787-1910 potete abbinarvi. E poi vedremo chi vince.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un ehi.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
8: Non sei tu che trovi l'amore, è lui che trova te. Ha un po' a che fare con il destino, il fato e quello che è scritto nelle stelle. Anaïs Nin.
9: Ogni riferimento è puramente casuale. Non te regge più.

0: Beh, altri ricordi che si intrecciano e riemergono dagli anni Ottanta, in questo caso una Giuni Russo con Mediterranea, riascoltata con piacere per quello che mi riguarda, per
1: ma certo
0: qui sulla radio Latte Miele
1: a casa mia con Dania e Guido, sì, e Guido è ospite.
0: So ospite. Vabbè, ho detto che ogni riferimento è casuale, non tregge più,
1: grazie,
0: perché se
1: infatti.
0: No mi vessi
1: ma sei tu che vessi me,
0: ma no,
1: io
0: ma
1: che vesso
0: se ogni
1: te.
0: Riferimento è casuale,
1: è casuale, certo.
0: Il problema non
1: sussiste,
0: no?
1: va bene, diciamo di sì.
0: Volevi andare a Torino? Volevi andare?
1: Volevo andare a Torino, alla fiera del libro, ma non si può.
0: Il salone,
1: sì, scusa,
0: no, io pensavo
1: fiera,
0: che volessi
1: salone.
0: Salutare Domenico, che ci ha
1: certo
0: scritto,
1: che voglio salutare Domenico.
0: Vive a Torino.
1: Vive a Torino.
0: Ciao Domenico, grazie.
1: Grazie infinite per il tuo pensiero, che ci fa davvero tanto, tanto, tanto piacere.
0: Sì, non sono arrivati i commenti ancora, però, su Bangaranga, sull'Euro Festival.
1: Magari arrivano, magari no, ma fa niente, non è un problema,
0: lo dico perché insomma si è consumato questo rito tra virgolette collettivo e allora ma che fine avrà fatto
1: chi?
0: Il DJ Aldo, sarà riuscito a infilarsi all'after party?
1: Ma secondo me sì, vedrai.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Questa è 5 giorni di Michele Zarrillo e insomma a rappresentare nel viaggio del tempo gli anni 90. Sai che parlavo prima del nostro DJ Aldo.
1: Certo.
0: Che non sapevamo che fine avesse fatto.
1: E invece lo sappiamo.
0: No, lo sappiamo perché ho visto che ha lasciato un messaggio in segreteria alle 4:40.
1: Vabbè.
0: Cioè stanotte alle 4:40.
1: Ma lui alle 4:40 per lui era dell'alba.
0: Lo spettacolo era finito da tempo.
1: Si starà divertendo.
0: Senti
1: da qualche
0: messaggio,
1: parte.
0: Senti il messaggio.
2: Amici.
3: Oh no, non volevi svegliarmi in piena notte. Sono 4:40 qua. Sono imbucato all'after party del vincitore dell'Eurofestival. Oh, vi ringrazio, ho fatto il vostro nome. Ho detto che ero di Radio Italiana Latte Miele. Mi ha fatto entrare. Oh, è arrivato l'altro, ecco il vincitore. Chi se ne frega di andare in teatro, come a Sanremo, no? Alla festa dell'after party. E adesso in console, Bangaranga.
0: Bangaranga.
3: Bangaranga.
0: Bangaranga.
3: Ebbene sì, suono anche. Senti che sound che mi propongo a questi. E chi ci ammazza? Festa, addirittura.
0: Niente, sei infilato.
1: Aiuto,
0: sei infilato all'after party.
1: Cioè, solo 2 secondi di questo. Già ho la testa.
0: Bangaranga,
1: che
0: Bangaranga.
1: Bangaranga, va bene, d'accordo.
0: DJ Aldo.
1: Parola d'ordine, Bangaranga.
0: No, beh, chissà lì a Vienna adesso cosa avrà combinato stamattina.
1: Ah, non
0: per
1: si
0: quello
1: sa.
0: È capace di essere ancora in console adesso.
1: Ma può essere. Guarda, può essere.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pezzo.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Latte e miele.

0: miele, questo
1: bravo,
0: è Baciami,
1: bravo,
0: Baciami,
1: bravo,
0: Baciami.
1: Bravo, bravo, bravo,
0: cioè,
1: bravo,
0: la canzone del 2023 che abbiamo ripescato stamattina. E allora, no, stavo guardando lì che...
1: Che cosa?
0: No, c'è un messaggio di DJ Aldo, l'abbiamo sentito.
1: Beh, sì,
0: abbastanza
1: sì,
0: incasinato.
1: Bello incasinato, sì.
0: Ma non
1: sì.
0: abbiamo notizie della NASO.
1: No.
0: Ieri sera io ho chiuso la porta.
1: Eh sì, io sono uscita.
0: Ho sentito suonare più volte, ma...
1: E tu proprio non,
0: non
1: hai...
0: Non mi sono defilato, sì, faccio come defilato, fai tu.
1: Sì. Mi defilo.
0: Comunque stamattina messaggi non ce ne ha lasciati e questo
1: sarà
0: è un buon
1: segno. Sarà offesissima, io te lo dico, questo sarà offesissima.
0: Sarà offesissima.
1: No, no, sarà offesissima, guarda.
0: Sarà offesissima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Pazienza.
0: Adesso tra un po' ci... facciamo sto tentativo, ci colleghiamo con Maurizio Nicchetti?
1: Sì, Maurizio dai, Nicchetti, dai, dai, che bello.
0: Mi piace questa cosa.
1: Ratatatuan. Ratatatuan. Che bello.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, il nuovo di Gaia. Solo nostra, mia e tua anche, la bossa.
1: Sì, la bossa, bossa. La bossa. Dai, ci muoviamo un po'.
0: Non è una bossa nuova, è una bossa antica.
1: È una bossa antica. Oh, che battutona. Wow, che sì, battutona. Sì,
0: possiamo aprire l'ultima ora insieme?
1: Ma certo, direi di sì.
0: Vuoi
1: eh?
0: Parlare di Manicaretti?
1: No, non voglio parlare di Manicaretti.
0: Allora parliamo di notizie, la linea va alla redazione.
1: Meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. George Bernard Shaw.

0: Domenica è sempre domenica per tutti, per ognuno di noi, anche per Maurizio Nichetti. Ciao Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio.
2: Ciao, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Guarda, un piacere davvero averti con noi nel nostro appartamento.
1: Davvero.
0: Per questa domenica, perché sei un mito per me e per mia moglie.
1: Sì, assolutamente.
0: Maurizio Nichetti è un regista che conosciamo benissimo, hai una serie di film eccezionale alle spalle e hai fatto tantissime cose. E per noi veramente è un piacere averti qui.
2: Sì, no, io ho cercato sempre di fare delle cose di cui non vergognarmi nel tempo, ecco, più passa il tempo e più sono contento di averle fatte.
0: Certo. Guarda, io ho una domanda da farti, visto che tutti ti ricordiamo, in particolare nel mio caso, con Ratataplana, che sei fatto tante altre cose, ma tu vorresti essere un cartone animato veramente?
2: Bah, sai, io ci sono vissuto in mezzo ai cartoni animati, come un bambino quando da piccolo leggevo Nembo Kid e mi sarebbe piaciuto volare, e quando lavoravo nei cartoni animati un po' ci si immedesimava nei personaggi che disegnavano, che si scrivevano, io poi scrivevo, ero uno sceneggiatore, non ero disegnatore. Sì, e poi alla fine, insomma, è una fantasia che ho realizzato con Volere Volare, poi.
0: Certo.
1: Infatti eri davvero, davvero carino in Volere Volare, eri proprio carino a cartone animato.
2: Eri veramente. È molto meglio che davvero, non ho dubbi.
1: No, ma non è vero, ma assolutamente. Hai un viso particolarissimo, dolcissimo peraltro, e credo che tu abbia anche una dolcezza dentro, perché per fare certi film bisogna essere proprio, avere delle anime dolci, e tu secondo me ce l'hai.
0: Sì, personaggio delicato secondo me. Senti,
2: grazie,
0: Maurizio,
2: grazie.
0: No, guarda, siamo sinceri, noi diciamo
1: no,
0: sempre
1: vero,
0: le
1: vero.
0: Cose che sentiamo come stanno, come le sentiamo. Sentiamo una canzone adesso a proposito di cose
1: che
0: sentiamo,
1: certo.
0: E poi chiacchieriamo ancora un po' con Maurizio Nichetti su Radio Latte e Miele.

0: domenica.
1: Saif sulla Diolante Miele, papà, buona domenica. E buona domenica a tutti gli ascoltatori. E buona domenica anche a Maurizio Nicchetti, che è con noi.
0: È nostro ospite.
1: Ospite,
0: certo.
1: Al telefono, perché
2: sempre, qui, sempre qui.
1: In questa casa interagiscono dei bizzarri personaggi che sono i nostri vicini del condominio.
0: Sì,
1: però,
0: sì.
1: Però alla domenica una telefonata almeno la facciamo noi. No?
0: Sì, perché, certo.
1: Sai, noi abbiamo messo le segreterie telefoniche ovunque per non essere disturbati
0: dai nostri vicini pazzi.
1: Per cui ci massacrano con i messaggi che poi, vabbè, insomma, in qualche caso sentiamo anche in onda. Però una telefonata la facciamo noi e oggi l'abbiamo fatta veramente con piacere. Regista, sceneggiatore, attore, produttore, quante cose stai facendo e hai fatto nella vita?
2: Ma sai, io sono un curioso, per cui non so se è più importante essere curiosi o essere...
1: monotematici.
2: Appunto, stancarsi spesso delle cose che si stanno facendo. E allora, in un modo o nell'altro, cambio spesso ruolo, cambio spesso lavoro, ecco.
0: Certo, fai bene, certo. Fai bene. E io volevo dire appunto ai nostri ascoltatori che tanti anni fa io feci un provino con te per un film. Adesso, vabbè, forse dicevi ho fatto Splash, forse. Beh, insomma, sì. Comunque ti avevo conosciuto ed eravamo giovani tutte e due. Ecco.
2: Beh, sì, più giovani di adesso, sicuro.
0: Sicuro, guarda, questo è sicuro.
1: Senti, a proposito, sì, di gioventù. Tu hai ti sei laureato nel 75, che è stato l'anno in cui sono partite le radio libere, perché le radio private hanno rotto il monopolio della RAI proprio il 10 marzo del 75. Tu sei un ascoltatore di radio, o lo eri allora?
2: Ma guarda, io più che altro la radio l'ho sempre ascoltata in macchina, perché certo, ho viaggiato molto mi faceva compagnia, ecco, quello sì. Devo dire che non ascoltavo la radio a casa, perché a casa c'ero sempre molto poco.
0: Eh già, certo, certo, certo, certo.
1: Vabbè,
0: e
1: io
0: comunque, aspetta, scusami, prego, se ti ho interrotto, prego, volevo dirti che tu fai questi interventi su Facebook, Instagram, dove spieghi quello che è il tuo lavoro, e sono veramente degli interventi straordinari. Io ti metto sempre like, perché mi piace ascoltarti.
2: Grazie.
1: Sì, sì.
2: No,
1: sì, sì.
2: Ma guarda, ho cominciato da poco, vuol dire un anno e mezzo, due, perché
0: sì,
2: stavo facendo Amiche Mai, film che è uscito l'anno scorso,
0: sì,
2: dove parlavo di social, telefonini, content creator. E allora per fare il film mi sono un po' documentato e ho visto che effettivamente utilizzare i social per comunicare piccole informazioni, piccole cose, senza mediazioni, cioè senza bisogno di produttori, distributori, esercenti, cioè gente che deve decidere se il tuo film può arrivare al pubblico o meno, ecco, con questi piccoli reel si arriva la gente, e trovo molte persone che li seguono e che sono contenti. Questo mi dà la sensazione di avere un contatto diretto col pubblico, con chi ha voglia di sapere certe informazioni. Una volta questo contatto lo avevo col cinema, perché facevo i film e la gente andava a vederli. Adesso,
0: certo,
2: si sta più in casa, si sta più dipendenti dai social, dipendenti dalle televisioni, dalle piattaforme, dai palinsesti, per cui tutte queste cose, ovviamente ci sono delle persone che decidono che contenuti mandare in onda, mettere nelle sale, è tutto un po' più complicato, ecco. I social mi danno questa immediatezza che mi piace, ecco.
0: E poi tu racconti comunque delle cose, degli aneddoti sui film che hai girato, quindi come hai realizzato quella ripresa, insomma è veramente interessante. Io poi dico sempre ai nostri ascoltatori che adoro i fuori onda, adoro il retroscena, adoro quello che sta dietro.
3: Spot. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Respira meglio, alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. nausea. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
5: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
3: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
6: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.
3: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito Latte Miele.

ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce.

0: ariosa questa canzone, sì. poi per la domenica mattina è proprio
1: sì, è rilassante, una boccata d'ossigeno. Sì, è rilassante, è rilassante.
0: Zucchero su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido. Tu dicevi che la Naso magari si è offesa,
1: sì, no? Sì, esatto,
0: non l'ha sentita, e invece no, eccola, ha lasciato un messaggio, eccola. In segreteria ci ha raccontato anche che ieri sera, insomma, visto che
1: non è venuta da noi, è andata dal signorelli,
0: sono andati a casa del signorelli,
1: te pareva, certo. Sentiamo un po' cosa è successo.
2: Buongiorno Dani e Guido, tutto bene?
1: Sì.
2: Ieri sera poi non ci siamo visti, dovevamo organizzare la serata da voi per l'Eurovision Song Conte. È stata una bella serata. Peccato, voi non c'eravate. Poi oltretutto parlare di musica con quelli della Latte e Miele andava bene.
0: Sì.
2: Avete visto? Sapete cos'è successo? Ma non ditelo a nessuno,
1: no,
2: lo dico,
1: certo,
2: solo a voi.
1: No. Certo,
2: ieri
1: sì.
2: Sera, prima dell'esibizione del Salvinci, c'è stata Cipro,
0: sì,
2: quella lì ha fatto girare la testa a Rally. La moglie com'era incazzata, dovevate vederla. Allora, state lì che poi ve ne parlo.

0: la regina di cuori dei Edit Feedback con il Piero.
1: Il Piero. Sì, abbiamo un'amica che tanti anni fa
0: era innamorata,
1: è innamoratissima del Piero.
0: C'è il Piero. Sì. Nadia, non so se sei all'ascolto, ma
1: Nadia,
0: questa canzone ci ha ricordato proprio quel momento.
1: Sì, è vero.
0: Senti, sulla Radio Latte Miele siamo arrivati al momento in cui tu mostri la mostra.
1: Certo.
0: Prima volevi fare dei ringraziamenti, mi pare.
1: Certo, ringraziamo Luigi, Davide, Domenico, Antonio, Lucia, Elena
0: e Marco,
1: che vabbè sono presi soltanto loro, ma ce ne sono tanti,
0: ce ne sono tanti.
1: Che hanno votato tanto me.
0: Sono abbinati alle canzoni.
1: Io avevo scelto
0: Lucio Battisti, tu hai scelto Lucio Dalla, Lucio versus Lucio.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto?
1: Ha vinto
0: Lucio
1: Dalla. ho vinto io, ragazzi.
0: Hai vinto tu un'altra volta. Vabbè.
1: Ho vinto io un'altra volta.
0: Dai, mostraci la mostra, mostro.
1: Vi porto a Trieste, alle scuderie del Castello di Miramare. Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. In mostra oltre 100 reperti in un percorso espositivo che racconta la storia della collezione in relazione al suo contesto, le scelte e gli interessi di Massimiliano d'Asburgo come collezionista. Nelle intenzioni dell'arciduca, la collezione che andava costituendo non doveva essere soltanto uno strumento di accrescimento del proprio patrimonio e prestigio personale, ma anche un mezzo a sostegno della ricerca storica e filosofica della civiltà egizia.
0: Saggio.
1: Molto saggio. Appuntamento alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
9: in via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
11: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
12: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
11: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
12: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
11: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
12: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

0: Eros e neanche da solo, perché c'era Ricky Martin. Non siamo soli qui su Radio Latte Miele, in effetti siete tantissimi che ci ascoltate,
1: sì.
0: Vi ringraziamo per questa scelta, ci fa piacere, ci riscalda il cuore, e qualche ringraziamento lo facciamo a voi che ci scegliete,
1: certo,
0: ma anche a chi collabora, e quindi un grazie al regista Umberto,
1: Umberto Aniceto,
0: buongiorno. Un grazie a
1: Maurice Modica.
0: La signora Naso. Un grazie a Alex Peroni, che invece ha interpretato DJ Aldo,
1: il pazzo DJ Aldo.
0: E poi un grazie veramente di cuore a Maurizio Nicchetti.
1: Direi che
0: possiamo proseguire?
1: Sì.
0: Puntiamo alle 13, puntiamo ai Manicaretti. Bolenda, vuoi bolenda?
1: Ti prego.
0: Bolenda.

0: 13:01.
1: E sono finite le tre ore insieme.
2: Sì, sì, abbiamo...
1: sono finite. Oh, eccola. È una sferzata d'energia.
2: Sì, beh, insomma, ha vinto.
1: Ha vinto e va bene.
2: Sai che stasera c'è la sfilata dell'Inter, dello scudetto, chiuderanno anche delle strade, chiudono la metro qua a Milano.
1: Ecco,
2: ci saranno
1: infatti
2: in giro un sacco di colori nerazzurri e secondo me suoneranno anche Bangaranga.
1: Può essere, sì, no, sicuramente, no, anzi.
2: Assolutamente possibile.
1: Bene. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine. Noi ci risentiremo sicuramente sabato prossimo, eccolo là. Ma che sei un disturbatore, senti qui che casino fai sotto. Basta, fai bravo. Volevo salutare bene i nostri ascoltatori.
2: Grazie per averci scelto, ci sentiamo sabato prossimo alle 10. Da Dania e Guido, grazie e ciao.
1: Io invece vi voglio augurare buona settimana e buona domenica con un pensiero di Andrea Camilleri.
2: Bangaranga.
1: L'aspetto che più mi piace della felicità è che è duplicabile. Se riesci a rinnovare dentro di te la memoria di un momento felice, quell'evento ha ancora un eco di felicità. La felicità è un istante, l'accensione di un fiammifero che in quei pochi secondi di luce ti permette però di vedere a lungo. Ciao!

0: Aranciata di Fra Quintale, buongiorno amiche e amici di Radio Latte Miele, benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
3: Marcello, come here.
0: Eccoci tornati in questo pomeriggio di domenica insieme. Ovviamente abbiamo aggiornamenti da darvi a proposito di Eurovision, ma c'è il, sarà il suo spazio, non abbiamo fretta adesso. Perché prima facciamo una piccola introduzione. Un saluto e un buon appetito a tutte le persone che ci stanno ascoltando e a chi magari oggi ci scopre per caso. Ben trovati, questa è la Dolce Vita su Radio Latte Miele tutti i sabati e tutte le domeniche, che comincia a parlare di qualcosa di interessante. Ma prima, come sempre, abbiamo il collegamento con la redazione di OK Salute per scoprire che cosa hanno da suggerirci proprio loro, gli amici di OK Salute.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ok Salute e Benessere.
7: È domenica 17 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Nel film Perfetti Sconosciuti, a un certo punto uno dei personaggi dice che nelle coppie ogni tanto bisognerebbe disinnescare, fare un passo indietro, non alimentare la lite, lasciare che certe provocazioni si spengano invece di trasformarle in un incendio. Ecco il principio alla base della tecnica del sasso grigio, parte da questo concetto, si chiama Grey Rock Method e consiste nel diventare emotivamente neutrali quando ci sono dei conflitti. Per capire meglio la tecnica, immagina di essere in una stanza piena di sassi. Ce ne sono di colorati, di lucidi, di forme strane e poi ce n'è uno grigio, un po' anonimo. Nessuno lo raccoglie, nessuno lo nota. Bisogna comportarsi proprio come quel masso, diventare emotivamente invisibili agli occhi di chi cerca controllo o continui scontri. A prima vista può sembrare una resa. In realtà, secondo psicologi e terapeuti, è una strategia di autodifesa molto efficace quando ci sono persone con tratti narcisistici o manipolatori. Mettere in pratica la tecnica del sasso grigio significa fare l'opposto di ciò che verrebbe spontaneo durante un conflitto. Invece di spiegarti, giustificarti o reagire impulsivamente, bisogna smettere di alimentare la tensione. Significa decidere quando e come investire le proprie energie emotive. Ad esempio rispondere con frasi brevi e neutre, tipo ok, capito, ci penso, evitare di condividere dettagli personali, emozioni o progetti futuri, non reagire alle provocazioni, non entrare in lunghe spiegazioni o discussioni infinite, mantenere un tono calmo e distaccato, evitare gli argomenti che l'altra persona usa per colpirti. Non si tratta di essere freddi o maleducati, si tratta di non offrire più quel carburante emotivo di cui il manipolatore sappiamo si nutre. Anche se non esistono ancora molti studi clinici specifici sul Grey Rock Method, questa tecnica si basa su principi psicologici ben conosciuti. Le personalità narcisistiche infatti tendono a cercare attenzione, reazioni emotive e conflitto. Se noi non glielo diamo, evidentemente smetteranno di cercare di manipolarci. C'è anche un collegamento interessante con la mindfulness. La disciplina insegna una cosa fondamentale: puoi osservare un'emozione o una provocazione senza per forza reagire. Il Grey Rock fa esattamente la stessa cosa applicata a una persona tossica. Non significa che non senti nulla dentro, ma che scegli consapevolmente di non far emergere le tue reazioni. Per questo si può affermare che il sasso grigio ha ottimi risultati sul benessere personale. Chi ne ha bisogno? Hai un ex con cui devi interagire per la gestione dei figli e ogni interazione diventa un campo minato. Hai un familiare con cui devi relazionarti durante le feste. C'è un collega, un superiore che usa le emozioni altrui come strumento di controllo. Vuoi uscire da una relazione difficile? In tutti questi casi diventare un sasso grigio può ridurre il danno mentre cerchi una via d'uscita definitiva. Tanti auguri, grazie per essere stati con noi.
6: Spot.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
10: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
3: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

0: Paolo Aiezzi su Radio Latte Miele con stessa direzione. È arrivato il momento, come sempre, di aprire la nostra rivista con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Beh, inevitabile, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele, non darvi conto di quello che tutti aspettavamo. Sal Da Vinci purtroppo non è riuscito a vincere. Non ce l'ha fatta. L'Eurovision Song Contest 2026, la 70esima edizione, si è tenuta ieri sera la finalissima alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove ha trionfato la Bulgaria. Per la prima volta nella storia della partecipazione della Bulgaria al concorso si è assegnata la vittoria a questo stato, che diventa a questo punto il protagonista. Il prossimo anno la finalissima si terrà a Sofia. Noi siamo arrivati quinti. C'è da dire che c'è stato un testa a testa tra la Bulgaria e Israele, che anche quest'anno è arrivato al secondo posto, con un distacco netto da parte della Bulgaria, con più di 200 punti di differenza. L'Italia si è qualificata al quinto posto, ma questo ha comunque consacrato Sal Da Vinci come in assoluto il brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming, con oltre 60 milioni di utenti che l'hanno ascoltato, e quindi un po' la vittoria è anche nostra.

Bambole di pezza con porno su Radio Latte e Miele, è carina questa canzone. E continuiamo a raccontare le cose che sono successe questa settimana con le nostre news della settimana. Settimana che ha visto anche tra le tante cose che sono state al centro dell'attenzione mediatica la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge a Lingotto Fiere, è iniziata il giovedì 14 e finirà domani lunedì 18 maggio. Il tema centrale di quest'anno è intitolato Il mondo salvato dai bambini e come da sempre e sempre di più il Salone del Libro sta diventando un evento di caratura internazionale. Sono previste centinaia di migliaia di persone che arrivano in questo spazio al Lingotto di Torino, che è diventato un centro di interesse dal punto di vista culturale, che porta anche grande prestigio al nostro paese, perché pensate, è in assoluto il Salone del Libro in Europa che ha la maggiore risonanza dal punto di vista della quantità di persone che ci vanno in visita. Ovviamente ci sono tanti personaggi, c'è il ministro della cultura Alessandro Giuli, e ci sono state tanti Paolo Cognetti, Dacia Maraini, Bianca Pizzone, insomma grandissimi autori e grandissimi nomi. Questa è una bella cosa che succede in Italia dalle nostre parti. Noi invece su Radio Latte e Miele continuiamo con la dolce vita tra poco.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: In arrivo tra poco il nostro ospite di copertina, che è Joe Evan, quindi state qui perché ci sarà un sacco da raccontare. Ma prima ci ascoltiamo Lucio Battisti, che nel 77 ci cantava Neanche un minuto di Non amore, e poi passiamo dagli anni 80 con Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo.

0: Anoxa con tutti i brividi del mondo su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento di scoprire chi c'è in copertina in questa edizione della Dolce Vita. È domenica e noi abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Joe Evan. Ciao Joe.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ben tornato a Radio Latte e Miele, ormai sei di casa perché ci vieni a trovare spesso, perché hai sempre delle cose nuove, perché non tempo di annoiarti, non sai neanche cosa, dove sta di casa.
1: Proprio perché mi annoio tanto in realtà, che faccio
0: pedateosione della noia.
1: Sì, sono conseguenze della noia.
0: E allora, dove vogliamo cominciare? Extraterrestre, che è il tour che comincia a Villada il 20 di giugno a Roma.
1: Non è più a Villada il 20 giugno, ma il 12 giugno, Cavea Auditorium, mi dicono.
0: Cavea Auditorium, della musica, perfetto. Sì, sì. Così i nostri ascoltatori, se sono dalle parti di Roma, possono venire a trovarti, ma anche immagino che sui social si trovi tutto. E poi prosegue con tutta una serie di date che attraversano diverse località. Che succede su questo palco con Extraterrestre?
1: Ma con Extraterrestre succede praticamente, è un percorso musicale, in realtà è un romanzo innestato sul palco, dove accade questa mia storia vera, che è quella di aver fatto tanti giorni nel deserto. E quindi quando mi sono predisposto al vuoto, mi sono accorto che c'erano troppi arredamenti sbagliati nelle mie case interiori, c'erano troppe mensole, troppe credenze, troppi souvenir, e quindi lì c'è stato un cambio di interior design.
0: Hai fatto un po' di decluttering, che esatto. Ne aveva detto Mary Kondo,
1: esatto.
0: Prima di avere i figli e scoprire che le case disordinate esistono. E questo è solo l'inizio della nostra chiacchierata, state con noi su Radio Latte e Miele, torniamo tra poco.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Cheese.
1: Joe Evan con Ma Bene su Radio Latte e Miele, proprio lui che è qui presente in studio insieme a noi per raccontarci delle cose che sta combinando e che passano da un tour extraterrestre con questa sorta di decluttering delle case. Quante case hai interiori? Sei un latifondista?
2: Sì, sono, sì, ho varie villette a schiera, ho tante favelle.
1: Ma si paga l'IMU? Come funziona? O sono tutte prime case?
2: No, sono tutte, in realtà sono tutte abusive, devo sgomberare.
1: E senti, e sgomberando trovi dei pezzi di te che ti eri dimenticato di aver lasciato in qualche angolo? Come funziona?
2: Sì, continuamente, sì sì. Ma tutte, in realtà, tutte le ferite che ci portiamo appresso, tutti i dolori, i traumi, i non perdoni, tutti i litigi non risolti restano dei souvenir che si incastrano dentro di noi e che purtroppo però arredano la nostra abitazione. E quindi bisogna pulire per
1: eliminarli o capire dove vanno ricollocati, cioè,
2: no,
1: c'è un
2: bisogna,
1: modo per...
2: sì, bisogna comunque mettere tutto in scatola, cioè, bisogna fare esattamente, cioè, dentro di noi avviene un trasloco ogni volta che ci perfezioniamo, e ci perfezioniamo solo quando decidiamo di fermarci e vedere che la nostra casa ha bisogno di un uomo delle pulizie.
1: Beh, interessante, chissà se in nero anche lui come abusive sono le case o se invece...
2: siamo sempre noi i lavoratori di noi stessi, quindi possiamo anche non pagarci, anzi sarebbe meglio non stipendiare quello che dovremmo fare di dovere, non per dei stipendi,
1: i soldi, esatto. non solo per i soldi, che per, meno male non esistono solo quelli. Joe Evan su Radio Latte e Miele, continuiamo tra poco, state qua.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Laura Pausini, come se non fosse stato amore, su Radio Latte Miele invece parliamo di amore per se stessi, per queste case alle volte un po' disordinate che vanno rimesse a posto. Che spazio ha l'amore nella vita tua, in quella personale o in quella anche artistica, Gio?
1: Ma un continuo, un buon continuo, lo riconosco, lo pratico e riconosco che sia un po' quello che dice Dante nei suoi ultimi versi, cioè muove tutto, smuove tutto, e quindi riconosco questa frequenza molto alta e cerco di rimanerne sempre più aggrappato possibile.
0: Quindi è una parte importante che stimola anche la tua creatività, perché tu poi poi troppo parleremo anche di Evanland, cioè sei molto polidirezionato, cioè vai in tante direzioni diverse, quindi ci sarà anche bisogno di stimoli per arrivarci.
1: Sì. Beh, in realtà già, ci sono due amori che, cioè, quando intendiamo amore in Occidente intendiamo spesso l'amore con innamoramento, no? Cioè invece io preferisco l'amore, quello un pochino più sciamanico, che è l'amorevolezza. Cioè l'amore quando è amorevolezza, quindi è tutto il repertorio di attitudine, cioè il carisma, cioè essere, cioè rendere l'amore un verbo, cioè io amore, e non io in coppia o in relazione, non per forza in relazione.
0: Diciamo, non facile da scardinare come presupposto culturale, mi rendo conto che però effettivamente, aprendo un po' gli occhi e guardandoci intorno, effettivamente si può vivere di tante forme d'amore che non necessariamente devono essere mano nella mano dandosi bacini al centro commerciale, diciamo, per semplificare. Magari. Allora, non è finita, continuiamo tra poco, state con noi, c'è Joe Evans su Radio Latte Miele.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa su Radio Latte Miele. A proposito di estate, c'è Evan Land che arriva il 25-26 luglio, è corretto?
1: Sì, è corretto, sì, sì.
0: Allora, è un grande successo già, insomma, che ci si trascina, che si porta avanti anche in questa edizione, definito il raduno dei buoni o la terza pace mondiale, con ospiti, posso dirlo, della Madonna, nel senso che hai tanti amici che ti vengono a trovare.
1: Belli amici.
0: Che succederà?
1: Succederà quello che sta succedendo da ormai da 5 anni a questa parte, un raduno completamente sobrio, composto di persone estremamente dedite a una ricerca interiore, a una ricerca di evoluzione personale, perché comunque Evaland e tutto il movimento che stiamo creando e che ci segue è fatto di individui, non è fatto di collettivi o di gruppi, cioè non siamo una religione, non siamo un gruppo, siamo una persona per una persona, non siamo mai gente, siamo una persona. E quindi si creano tante biodiversificazioni, no? Cioè, è diventato un incontro di multietnico, multispirituale, e dove ognuno viene a condividere la propria esperienza, il proprio trauma, il proprio percorso, la propria illuminazione. E lì noi mettiamo a disposizione vari giochi che sono intelletto spirituale, cioè tutti dei giochi di nuovo manuali, ci sono dei workshop di meditazione molto antiche, e mettiamo tutto nel calderone dove ognuno può frequentare, insomma, la vibrazione che più si addice al percorso che sta facendo.
0: Interessante. Vorrei, adesso abbiamo un po' di pubblicità e poi la musica, al rientro vorrei magari dare delle informazioni, se qualcuno volesse avvicinarsi a questo mondo incuriosito e vuole conoscerti meglio, e spiegare come si può fare. Intanto rimanete con noi su Radio Latte Miele.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cagare!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Spot. Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
10: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219. Canzone,
11: trovala se puoi. Latte Miele.
12: Una canzone triste nel mio cuore.
11: Latte Miele.
12: Una canzone d'amore buttata via.
11: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Continua su Radio Latte Mille la nostra chiacchierata insieme a Joe Evan, che è venuto a trovarci, ci ha parlato del tour extraterrestre in partenza il 12 di giugno e poi invece anche di Evanland, che invece sarà a luglio, il 25 e il 26 di luglio, la Rocca Maggiore è in tutta la città di Assisi. Se uno vuol venire a curiosare, è benvenuto, deve bussare, come funziona?
1: Beh, benvenuto, sa, deve aspettarsi comunque che è un festival fatto di una grande sobrietà e di una grande compostezza, cioè non è un festival dove entri e fai quello che vuoi, c'è un ordine da rispettare che è un'educazione in realtà, quella che dovrebbe essere in tutti i festival, dove sì, esatto. Insomma c'è la meditazione, che vai a fare la fila per fare una meditazione, non per prenderti una birra. Quindi detto questo, ci sono delle, ma in realtà puoi venire anche sfacciato, perché poi c'è il gruppo che ti rimette in sesto, cioè ti accorgi che se vieni a far casino, a far balotta, sei disorientato e chi si dice,
0: diciamo, il gruppo è autoimmune, si arrangia da solo a
1: esatto.
0: Metterti a posto,
1: quindi sì, no, sono tutti benvenuti, possono tutti praticare anche quest'anno, che non ci sono prenotazioni perché erano sempre sotto prenotazione ma finivano presto. Si può fare la fila per qualsiasi forma di gioco e di attività e può vedere e toccare con mano quello che proponiamo.
0: Beh, questo è interessante che sia perché mi ricordavo questa cosa delle prenotazioni nelle passate edizioni, che però poi chiaramente si
1: finivano presto, quindi abbiamo allargato un po' il campo e ora puoi semplicemente andare lì a farlo.
0: Arrivare e fare l'esercizio della pazienza, che non è una brutta cosa
1: che non è
0: da
1: male,
0: fare
1: non
0: in
1: è
0: attesa della meditazione che arriva dopo. E adesso ci ascoltiamo proprio di un certo Joe Evan, non so se lo conosci, l'eleganza del mango. State
1: Vai.
0: Con noi.
2: Ho capito di abitare l'altro, di avere un corpo di altrove, di calpestare un deserto, percepire un'Amazzonia che l'anima non si vede, ma è fatta di un certo peso e che il cuore non si tocca, ma tra tutti il più toccante.

0: l'eleganza del mango.
1: L'eleganza del mango, Joe Evan su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti, due minuti in compagnia proprio sua per capire insomma cosa c'è in questo mondo che per chi non lo conosce, ma anche per fare una cosa, un gioco che io faccio tutte le volte che ho un ospite che mi penso possa darmi una soddisfazione in questa fase, e io dico questo: hai un minuto e mezzo, la radio è tua, fanne quello che vuoi.
2: Ah, mi regali questo foglio bianco?
1: Ti do un foglio bianco, non è mio, diciamo, per conto pezzi te lo trasferisco, è tuo comunque.
2: Allora io, dato sì che insomma posso prendermi, rubarti questo minutino, ne approfitto solo per dire a me stesso, ma anche a chi mi assomiglia molto, di andare molto molto piano, che in realtà qui fuori il mondo ha deciso di non gareggiare più con nessuno e con niente, quindi dedico una grande lentezza e una grande bramosia di vincere il premio dei 100 metri lentissimo che dovremmo introdurre sicuramente nelle nostre Olimpiadi interiori.
1: Potremmo provare anche ad organizzarle esteriori alla rovescia, e che potrebbe essere un'idea carina, un gioco da aggiungere al tuo Evanland. Grazie a Joe Evan per essere stato con noi, e noi continuiamo su Radio Latte Miele tra poco. Torna a trovarci quando vuoi.
2: Va bene, grazie mille. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tra poco su Radio Latte Miele apriamo le nostre pagine dedicate alla moda. Prima però ci facciamo un viaggio nel tempo con la musica. Era il 64 e Gianni Morandi cantava Non son degno di te. E 20 anni dopo, nel 1984, Fabio Concato cantava Ti ricordo ancora.

0: Arrivati al momento in cui, girando le nostre pagine, sfogliando la nostra rivista, arriviamo al spazio dedicato alla moda. Lo facciamo come sempre con Viviana Musumeci. Viviana, a te la linea, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di noleggio abiti e resale platform, ovvero tutte quelle attività che hanno a che fare con un nuovo modo di fruire la moda e che possono anche essere sostenibili. C'è stato un tempo in cui possedere era tutto. Più vestiti avevi, più sembravi raccontare qualcosa di te. Oggi però qualcosa sta cambiando. Sempre più persone iniziano a chiedersi: ha davvero senso accumulare quando possiamo condividere? Ecco, nel mondo della moda stanno emergendo nuove abitudini che ribaltano completamente il concetto di guardaroba. Abiti che non restano chiusi in un armadio, ma che circolano, passano di mano in mano e quindi vivono più vite, vite più lunghe. È il caso del noleggio e delle piattaforme di rivendita, modelli che trasformano il modo in cui ci relazioniamo ai vestiti. Non più oggetti da possedere, ma esperienze da attraversare. Non più consumo, ma scelta. E quindi anche un nuovo modo di raccontare chi siamo.

0: stupendo Vasco Rossi per gli anni 90 su Radio Latte Miele, e noi continuiamo a parlare di moda dal punto di vista di una nuova moda, con nuovi modi, nuova moda e nuovi modi di vivere la moda. Lo facciamo insieme a Viviana Musumeci. Approfonderei insieme a te, Viviana, il concetto di noleggio.
1: Noleggiare un abito significa cambiare prospettiva, significa scegliere un capo per un momento preciso, per un evento, per una fase della propria vita, senza la necessità di trattenerlo, ed è un gesto leggero, liberatorio. Allo stesso tempo, le piattaforme di rivendita stanno ridefinendo il valore degli oggetti. Un vestito non è più finito quando smettiamo di indossarlo, può continuare a esistere altrove, con un'altra persona, in un altro contesto. E questo apre a una riflessione interessante: quanto dura davvero un capo? Questi modelli non sono solo una risposta alla sostenibilità ambientale, ma anche un bisogno più profondo, quello di rallentare, di scegliere meglio, di costruire un rapporto meno impulsivo e più consapevole con ciò che indossiamo.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 31 98.

0: prenditi cura di me.
1: Alessandra Moroso, prenditi cura di me su Radio Latte e Miele. Tra la musica e la moda ci portiamo a casa sempre delle nuove informazioni, informazioni che hanno a che vedere anche con il mondo del lusso.
2: Forse il vero lusso oggi non è avere di più, ma avere abbastanza e sapere che può bastare. Noleggiare, rivendere, condividere sono gesti piccoli, ma raccontano una trasformazione più grande, una moda che smette di essere accumulo e diventa flusso, una moda che non ci chiede di possedere, ma di partecipare. E allora il guardaroba diventa qualcosa di vivo, in movimento, non più una collezione statica, ma una storia che evolve, che cambia, che si intreccia con quella degli altri. Perché in fondo anche i vestiti hanno una memoria e forse lasciarli andare è il modo più bello per farli continuare a vivere.
1: Grazie come sempre a Viviana Musumeci per la sua preziosa collaborazione e noi continuiamo qui su Radio Latte Miele. State lì!

0: da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i sabati e tutte le domeniche, quando sono passate da poco le 13, arriva nelle vostre radio Radio Latte Miele con la Dolce Vita, per 3 ore insieme.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele, è un pezzo del 2026 che ci apre la pista verso il passato. Ancora un po' di pazienza e andremo indietro nel tempo insieme.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Respira meglio. Alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
6: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
5: Grotta del Sale Farmasal. La trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, il nostro disco weekend di questa settimana, e noi siamo arrivati al momento in cui sveliamo l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi attraverso la Hit Parade. Siamo nel 1997, cominciamo dalla decima posizione. Simone J con Wanna Be Like a Man, e la dance anni 90 alle sue massime espressioni. Decima posizione, saliamo alla nona. E ve l'avevo detto che era la dance anni 90. E Whirlpool Productions con From Disco to Disco, nona posizione e su all'ottava. Anche quando i nomi si fanno nobili come gli U2 e gli U2 in questo caso, il ritmo rimane quello della discotech. Settima posizione. La prima, anzi la seconda parte della nostra classifica è tutta all'insegna della disco dance, e questa era The Ride on the Rhythm dei Blackwood, ma noi adesso andiamo al momento in cui ci ascoltiamo con grande piacere Neck, la ora non c'è.

1997 di grande successo per Next, sesta posizione della nostra classifica. Laura non c'è e noi proseguiamo con la quinta. Torniamo sulla scena internazionale. Breathe è il titolo. Meteor cantava questa canzone bellissima che è rimasta davvero nelle nostre memorie, nei nostri ricordi. E andiamo però alla quarta posizione.

voce più matura, quella degli anni 90 per Sir Elton John, che conquista la quarta posizione della Hit Parade con Something About the Way You Look Tonight. Andiamo sul podio. Questa nel 97 ha fatto veramente disastri di pubblico, la ballavamo tutti, anche chi come me non sapeva assolutamente ballare. Erano i Daft Punk, Around the World, il titolo non difficilissimo da memorizzare visto che lo ripete in loop, ma noi saliamo alla seconda posizione. Barbie Girl degli Acqua alla seconda posizione di questa classifica del 1997, sentiamo chi c'è alla prima.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Noi abbiamo ancora delle cose da raccontare del 1997, ma prima facciamo un salto di 20 anni indietro nel 77 e ascoltiamo Il cielo con la voce di Renato Zero. Poi per gli anni 80 troveremo Ornella Vanoni con Vai Valentina.

0: Vai Valentina, 1981, la voce è quella indimenticabile di Ornella Vanoni, una delle tante che in tempi molto recenti ci ha lasciato un suo grande amico nel 1997, Gianni Versace ci aveva lasciato e poco dopo è toccato ad un altro personaggio amatissimo.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita
0: è così
1: tragicamente.
0: Che il TG1 dà la notizia ufficiale in un'edizione straordinaria della morte di Lady Diana Spencer, principessa del Galles, madre dell'attuale erede al trono, e che in un incidente, inseguita dai paparazzi a Parigi, in compagnia del suo compagno dell'epoca, attraversando il tunnel dell'Alma, si schianta contro il 12° pilone e purtroppo perde la vita di lì a pochi minuti. Nell'incidente rimane coinvolto e purtroppo muore, perde la vita anche il suo compagno Dodi Al-Fayed. Sopravvivrà l'autista, che però non sarà in grado di dare informazioni particolarmente utili. In occasione di questo dolore, di questo lutto, un suo grande amico Elton John ha cambiato le parole della sua canzone dedicata a Marilyn Monroe per dedicarle Candle in the Wind. Where lives were torn apart, you called out to our country. Era stato un grande successo negli anni 70, dedicato a Marilyn Monroe, ma diventa il secondo singolo più venduto di tutti i tempi. Dopo White Christmas di Bing Crosby, questa versione di Candle in the Wind, scritta da Elton John per la morte di Lady Diana, segna veramente un pezzo di storia della musica internazionale. Con il 1997 abbiamo ancora qualcosa da raccontare, lo facciamo anche attraverso la musica e andiamo a Sanremo.

0: Fiumi di parole, i Jalis nel 1997 vincono a grande sorpresa Sanremo di quell'anno e ci riprovano ininterrottamente per tutti gli anni che ci separano, ormai sono quasi 30, 29 anni, 29 tentativi, 29 come dire, spari nel vuoto, perché non, purtroppo non hanno ancora azzeccato il motivo giusto che li riporti sul palco dell'Ariston. Noi continuiamo con il 1997 e andiamo al cinema. La musichetta è il tema di Harry Potter. Perché lo mettiamo nel 1997? Perché il 30 giugno di quell'anno è stato pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Un ragazzino con gli occhiali tondi, con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte, che scopre di avere i poteri magici. Lui diventa protagonista di una lunga serie, non solo di romanzi scritti da J.K. Rowling, ma anche di episodi cinematografici, una saga cinematografica che l'ha portato Daniel Radcliffe, piccolo bambino all'epoca, a diventare una grande star internazionale, un uomo famosissimo ancora oggi. Rimaniamo in tema di cinema, perché nel 1997 il campione di incassi è Titanic, che ha lanciato definitivamente nell'orbita delle più grandi star di Hollywood il mito di Leonardo DiCaprio e batte tutti gli incassi di tutti gli altri suoi concorrenti al cinema.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte e miele.

E anche questo pomeriggio di domenica è passato su Radio Latte Miele, spero vi siate divertiti, abbiate cantato, ballato, chiacchierato e ascoltato le storie che vi abbiamo raccontato. Come sempre l'appuntamento qui su Radio Latte Miele, rimanete perché c'è la classifica di Vaschi, ma poi per noi invece l'appuntamento sarà a sabato prossimo, saranno da poco passate le 13, sarete ancora magari seduti a tavola e arriverò io a tenervi compagnia per un altro pomeriggio insieme. Grazie di tutto, la puntata è finita, ciao!

0: 15:58.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, inizia la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ogni sabato, ogni domenica, ascoltando 25 canzoni non prese così a caso, ma sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ora, ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite, quindi dalla settimana scorsa salutiamo Ossessione di Samurai J, ultima canzone oltretutto presente al Festival di Sanremo, insieme anche a Per Sempre Sì di Salda Vinci, che comunque ascolteremo all'Eurovision Song Contest. Anzi, abbiamo ascoltato all'Eurovision Song Contest Il Tuo Profumo di Arisa, poi Farfalle di Cioffi e Noemi e Prima Donna di Clara. Ok, non lasciamo completamente la settimana scorsa, perché dobbiamo ascoltare al volissimo il podio, dove trovavamo la posizione numero 3, canzone estiva di Annalisa. E non cambia.

Chissà se anche se questa settimana saranno primi The Colors, che settimana scorsa si portavano a casa la medaglia d'oro proprio con Rolling Stones. Partiamo con la classifica di questa settimana con un Biagio Antonacci che è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è parlato anche di un bacio tra i due quando erano giovani. Noi invece torniamo ad oggi, infatti lo troviamo alla posizione numero 25 con You and Me.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Arriviamo alla posizione numero 24, Gianni Morandi con la sua Monghidoro, questo ragazzo di 81 anni, età dove solitamente si va in pensione, ma anche da un pezzo in realtà, ma lui no. A parte aver pubblicato Monghidoro, si sta preparando Gianni al suo tour C'era un ragazzo, Gianni Morandi Story, giro d'Italia che inizierà ad Este, in provincia di Padova, il 31 di agosto, per poi girare una buona parte della nazione a settembre e finire il tour il 4 ottobre a Locarno in Svizzera. Un altro che sarà in giro quest'estate è Blanco, che inizierà il suo tour estivo a Marostica il 29 giugno. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Elisa alla posizione numero 23 con Ricordi.

0: Tanti auguri a Rocco Hunt, che è diventato padre per la seconda volta, e intanto lo troviamo alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con La più bella del mondo.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
6: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: compagnia.
1: Latte e miele.
2: Ed è malinconia a farti compagnia.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
5: All'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ciao a tutti, benvenuti. Questa è la classifica delle 25 canzoni che hanno che ci sono piaciute di più quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate ben 4. Ora passiamo alla numero 21 ed è molto bello vedere che in classifica spesso entrano ragazzi giovani e sempre di più stanno prendendo la scena, non tanto quando sono davanti al microfono, ma quando sono magari dietro a un mixer. Sempre di più stiamo parlando per esempio di produttori come Giulio, che non cantano, non suonano, ma danno senso alla voce di molti cantanti, tanto che ha pubblicato un album dove hanno cantato alcuni dei migliori cantanti della discografia italiana moderna, quelli che sono in circolazione, quelli che sono più in voga, come dicono i giovani. L'album si chiama Solito Cinema e può vantare canzoni con le voci di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Biagio Antonacci, Franco 126, Emma e Delisa, oltretutto in una canzone che hanno fatto insieme. Tra i vari c'è anche Coez, con cui ha prodotto Quelli come me, che troviamo alla posizione numero 21 della classifica. C'è Giulie.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai,

0: La classifica di latte e miele. Numero 20.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: insieme a te.
1: È bello ritrovare gli Eugenio in via di gioia nella classifica con Baciamoci alla posizione numero 20 con i ragazzi che hanno presentato questo weekend il loro libro Storie di una band che non si è ancora sciolta, in concomitanza con il loro nuovo singolo Baciamoci che abbiamo appena ascoltato. Infatti loro si stanno anche preparando al loro primo forum, infatti il 5 maggio si esibiranno al forum di Assago a Milano, e non sto sbagliando, proprio il 5 maggio, ma non ovviamente del 2026 ma del 2027, tra circa un anno li potremo ascoltare a Milano. Lei non si è esibita al forum di Assago, ma si esibirà il 1 dicembre un pochino più a nord di Milano, al teatro Arcimboldi. Sto parlando di Francesca Michelin, che troviamo alla 19.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 18.

0: Un ragazzo che soffre di inglesismi è Francesco Gabbani, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Summer Funk.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di

eventi e di concerti durante le festività. Per esempio, il 1° maggio abbiamo parlato del concertone, Capodanno ha i concerti in giro per l'Italia, oltretutto abbiamo parlato molto spesso di Sardegna con grandi nomi, e a Como il 2 giugno ci sarà un concerto per la Festa della Repubblica. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà Sam Italian, serata di musica a pochi passi dal lago di Como, organizzata proprio dalla squadra di calcio insieme al comune. Ci sarà anche un bel trio a cantare, quello composto da Samurai J, Safe e Anker Comi, che magari porterà un'amica al concerto, tipo Emma? Noi non lo sappiamo, intanto lui con Emma Arcomi lo troviamo alla 17 con Vacipiano nella classifica di Latte e Miele. Scusa se ancora...

0: anche senza di te.
1: È molto bello trovare anche Willy Peyote nella classifica, alla posizione numero 16 con Kodak, canzone che anticipa il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, album che è uscito proprio questo venerdì. Kodak racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario e si fa strada verso un'estate che ancora cerca il suo tormentone. Noi pensavamo che fosse Ossessione di Samurai J, però a quanto pare è passato un po' troppo tempo dal Festival di Sanremo, un'estate che sta arrivando. Un altro che, a proposito di tormentoni, si mette in lizza per la canzone estiva del 2026, ai Seif, che troviamo alla posizione 15 con Buona Domenica.

0: Si chiama esattamente così la canzone alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele delle bambole di pezza. Porno!
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valencia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
8: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
6: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valencia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
11: Telefono 0963 26 31 98.

0: Alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Fulminacci con Maledetto Me, subito prima del giro di boa che prevede il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Cosa?

0: Benedetto me.
1: Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: È vero, benvenuti nella classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che ci sono piaciute di più, che secondo Irwan hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E ogni tanto, ovviamente, parlando degli artisti che fanno parte della classifica, parliamo delle invasioni di campo che fanno loro in vari ambiti. Ha fatto una piccola invasione di campo Nicolò Filippucci, che si esibito alla Nuvola dell'Euro a Roma a Forma 2026, evento di moda dedicato all'incontro tra varie accademie di moda. Infatti proprio di moda ha parlato Nicolò, dicendo che la moda è molto vicina alla musica come forma d'arte. Infatti ha ragione, infatti spesso parliamo dell'outfit degli artisti durante i grandi eventi musicali. Uno su tutti, per esempio, è il Festival di Sanremo, che lui ha vinto tra le nuove proposte. Infatti alla 12 stabile c'è lui con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Nicolò Filippucci.

C'è qualcuno che secondo me sta strizzando l'occhio all'estate che sta arrivando. Sono LDIH7 che troviamo alla 11, una nuova entrata con Santa, canzone molto con questo stile caraibico che magari pian piano si sta accingendo a essere uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026. Comunque la canzone è leggera ma parla un po' di temi importanti, intensi, come per esempio la fine di una relazione. Però così, insieme, cerchiamo di unire i puntini, perché relazione finita, ritmi estivi, è il momento di divertirsi, forse ci vogliono dire qualcosa LDIH7. Cosa ci voglia dire a Madame? Lo capiamo insieme a Marrakesh. Alla 10 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: soldi.
1: Numero tondo, il 10, quello che occupano di posizione Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende, ti sorprende.
9: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via nazionale. Chiama il 329 475 2219.
10: Erba di casa mia,
11: latte e miele
12: ed una casa bianca in mezzo al blu.
11: Latte e miele.
13: Voglio andare a casa.
14: A casa dove?
13: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
15: Radio Latte e Miele,
11: la tua musica italiana.
16: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, ascoltiamo insieme 25 canzoni, ne abbiamo ascoltate ben 15 e infatti siamo alla numero 9. Come ho detto qualche minuto fa, ogni tanto i nostri artisti della classifica fanno delle piccole invasioni di campo in altri ambiti. Prima abbiamo parlato di Nicolò Filippucci che ha parlato di moda e ora parliamo di Paola Iezzi e quell'irreprensibile rapporto che ha con la televisione. A parte ovviamente essere una delle giudici confermate di X Factor, Paola è stata anche alla Jalapas Show come conduttrice insieme al Mago Forest e ha tirato fuori la sua vena ironica facendo anche una simpatica imitazione di Anna Oxa. Molto brava Paola Iezzi, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica con Stessa direzione. Come

c'è immensamente di Laura Pausini alla posizione 8 della classifica. E ultimamente hanno fatto notizia le situazioni che si sono create durante i suoi live. Più che altro non tanto quello che succede, quello che canta, ma il rapporto che Laura Pausini ha con il pubblico, che talvolta si sono visti un po', si sono dimostrati un po' fuori luogo. Ovviamente sto parlando del pubblico, non di Laura. Tornando a parlare della musica dei suoi live, ha fatto il giro del mondo a Città del Messico il live di Laura, che si è esibita con Lauro ma Achille cantando 16 De Marco in spagnolo, non in romano, perché so sarebbe 16 de marzo. Sappiamo bene il rapporto che Laura ha con la lingua spagnola e il popolo latino. Magari potrebbe portare Achille Lauro a fare qualche canzone in spagnolo. No, noi oggi lo ascoltiamo in italiano perché è proprio sua la canzone alla posizione numero 7 e Comuni Immortali. C'è Achille Lauro alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele.

Serena Brancale, Levante e Delia alla posizione numero 6 della classifica con Al mio paese. Noi spesso durante la classifica parliamo dei live dei nostri artisti davanti a platee di migliaia di persone paganti, ma con Levante il discorso un po' cambia, perché è stata molto bella l'iniziativa della cantante sicula, che ha fatto un piccolo concerto a sorpresa all'ospedale Regina Margherita di Torino per piccoli pazienti dell'onco ematologia pediatrica. Ha visitato i piccoli pazienti e gli ha fatto anche una bella serenata con la chitarra poco prima del concerto che ha fatto in serata a Venaria. Bellissimo gesto. Andiamo più al sud, precisamente in Sud America, in Brasile. Ci andiamo insieme a Gaia e la sua Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: Un po' di Sud America, c'è Gaia con Bossa Nostra, la posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
5: Latte e miele.

0: Ratatatata. Finisce così, aranciata di Fra Quintala alla posizione numero 4 della classifica. E proprio questa canzone aranciata di Fra Quintala parla della fine di una relazione. Dico anche perché prima abbiamo ascoltato Santa di H7 LDA, che parla di una fine di una relazione. Poi tutte queste canzoni uscite ultimamente hanno questi ritmi caraibici, un po' mediterranei, dove si parla di mare. Quindi finisce una relazione, inizia l'estate, e quindi le avventure divertenti e frivole iniziano, giustamente. Ecco, prendiamo l'esempio anche di altri due giovinastri. In realtà loro non hanno fatto una canzone proprio estiva, hanno fatto una bella canzone. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Li troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar alla posizione 3, medaglia di bronzo per loro nella classifica di Radio Latte e Miele, con Tiziano che ci ha preso gusto con questi duetti, tanto che per festeggiare i 25 anni di Perdono ha prodotto un'altra canzone, si chiama XX Dono, quindi Per Perdono, e l'ha cantata insieme a Lazza. È uscito questo venerdì ed è un bel duetto e secondo gli esperti si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. L'ambiente era quello giusto, è stata registrata a Los Angeles ripartendo da zero, quindi hanno preso la canzone, hanno detto ok, prendiamo spunto da questa, ma li rifacciamo da nulla, dal zero. Vedremo se sarà la canzone di quest'estate. Dalla canzone di quest'estate a una canzone estiva, quella di Annalisa, alla 2. Quando

In salita rispetto alla settimana scorsa troviamo Canzone estiva di Annalisa, medaglia d'argento per lei, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele. Numero

0: Abbiamo ascoltato ben 24, manca solamente la numero 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot.
7: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
1: dove è molto difficile, se non impossibile, creare della suspense su chi occuperà la posizione più alta del podio questo weekend, perché per la quarta settimana di fila, l'avete capito ovviamente, la medaglia d'oro parla in napoletano. I The Colors sono primi in classifica anche questa settimana e di settimana in settimana arricchiscono il loro tour estivo di date. The Colors Live 2026, un nuovo appuntamento il 13 agosto all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro, quindi state attenti, cercate di aggiornare su Google il nome The Colors Tour, perché in questi giorni c'è il rischio che ne aggiungano altre di date. Intanto li troviamo alla posizione numero 1 con questa musica un po' reggeggiante, con questo stile un po' giamaicano che non pensavamo potesse appartenere a The Colors, ma loro lo calzano a pennello. C'è Rolling Stones e The Colors alla 1.

Anche questa settimana la posizione più alta del podio la occupano i The Colors con Rolling Stones. La classifica è finita, vi auguro un buonissimo pomeriggio, ciao a tutti da Vaschi, ci sentiamo alla prossima, ciao!

0: 18 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Latte e miele.
6: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
5: Latte e miele.
7: Sai, le canzoni non vanno mai via.
8: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Si è svolta ad aprile presso l'Università Yulm di Milano la nuova edizione del L'Oréal for the Future Day, evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Simone Targhetti Ferri, Sustainability Director L'Oréal Italia.
7: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, poi abbiamo degli obiettivi di circolarità, ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili, questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a dei water loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
6: Terna ai vertici della sostenibilità mondiale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato incluso per la 17ª volta consecutiva nel Dow Jones Best in Class World Index di Standard & Poor's Global, indice finanziario internazionale che seleziona le eccellenze in ambito ESG. Dal 22 al 24 maggio 2026 torna in tutta Italia il Retake Day. Dalle periferie ai centri storici, dalle spiagge ai parchi urbani, in oltre 20 città prenderanno vita eventi ecologici e iniziative di riqualificazione, rigenerazione e abbellimento degli spazi pubblici. Fabio Insenga, vice direttore di ADN Kronos, presiede la giuria dell'edizione 2026 di Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane. Il premio rivolto ai giornalisti under 45 che si sono occupati di temi green, candidature aperte fino al 30 giugno. Un'etichetta commestibile e compostabile capace di ridurre l'impatto ambientale del pack agroalimentare e migliorare la gestione dei rifiuti organici è il risultato di APIL, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano insieme a 7 partner scientifici e industriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Fanno compagnia certe lettere d'amore.
12: Latte e miele.
13: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
12: Latte e miele.
14: Ed è malinconia a farti compagnia.
15: Radio Latte e miele.
12: La tua musica italiana.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La Guardia Costiera di Crotone ha messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca a vela in avaria per un guasto al motore al largo della città calabrese. I due, in buone condizioni di salute, hanno richiesto l'intervento al numero di emergenza in mare 1530 e hanno riferito di non poter proseguire la navigazione a causa dell'impossibilità di governare a vela. L'imbarcazione è stata condotta in sicurezza nel porto di Crotone.
4: Il Comune di Vibo Valentia informa che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle candidature relative all'avviso pubblico per la partecipazione al Premio Vibo Smart, seconda edizione 2026. Rivolto alle imprese del territorio, la missione del premio è valorizzare progettualità innovative, sostenibili e capaci di generare impatto positivo sul territorio. Il nuovo termine per l'invio delle schede descrittive dei progetti è fissato a venerdì 22 maggio.
9: Una dipendente dell'ASP di Catanzaro denuncia di essere stata pedinata per 30 giorni da un'agenzia investigativa incaricata dalla stessa azienda. La donna ha presentato un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti chiedendo un risarcimento di 250.000 euro. Il suo legale parla di controllo ossessivo ingiustificato condotto senza sospetti formali. La magistratura valuterà la legittimità delle attività contestate.
4: Ancora pochi giorni di attesa alla nuova edizione del TEDx Vibo Valentia, in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 presso il Teatro Comunale di Vibo Valentia. Un appuntamento atteso che porterà sul palco 13 protagonisti provenienti da esperienze, mondi e percorsi differenti. Eccellenze nazionali e del territorio si alterneranno in una serata pensata per offrire alla comunità un momento di ascolto, riflessione e ispirazione. Il tema scelto per questa edizione è Scelte che cambiano una vita, un filo conduttore profondo, capace di attraversare storie personali e professionali diverse.
9: Gli autotrasportatori calabresi aderiranno al fermo nazionale dal 25 al 29 maggio promosso da Confartigianato Trasporti e Unatras. La protesta nasce dai costi insostenibili del carburante e dalla mancanza di interventi strutturali per sostenere le imprese. La categoria chiede misure urgenti, credito d'imposta, rimborsi immediati delle accise e sospensione di imposti e contributi. Se si ferma l'autotrasporto si ferma il paese, avverte Confartigianato Trasporti Calabria.
4: La Giunta Comunale di Vibo Valentia ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione di riqualificazione funzionale ed urbanistica dell'area retroporto Acquario Comunale, finanziato nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo Calabria, Svelare Bellezza, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. L'intervento riguarda l'area dell'ex deposito costiero Basalti Energia a Vibo Marina e rappresenta uno dei progetti strategici di rigenerazione e valorizzazione del waterfront cittadino. La realizzazione costituirà un nuovo polo attrattore turistico, educativo e ambientale, capace di rafforzare l'identità marittima della città ed inserirsi nel sistema degli attrattori del territorio.
9: Al Salone Internazionale del Libro di Torino, il presidente della Regione Roberto Occhiuto annuncia l'idea di creare biblioteche di comunità nei borghi calabresi per aumentare la lettura e valorizzare il sistema bibliotecario. Il governatore sottolinea che la percentuale di lettori in Calabria resta troppo bassa e che investire nei giovani significa costruire il futuro della regione. La Calabria, afferma, deve raccontare meglio le proprie opportunità culturali. Tra le iniziative, la cabina delle visioni, composta da giovani under 40. Ed è tutto, a più tardi.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
11: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Latte e miele.
5: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
4: Latte e miele.
6: Sai le canzoni non vanno mai via.
7: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Spot.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: E mangio pane, pane e sale.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Le guarda fuori, la luna in cielo, ma già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

0: Qui conta solo se rimani, come i musicisti sul Titanic. Si dice dagli sbagli impari, ed io invece non imparo mai. Ma so che
1: finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
4: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: La Guardia Costiera di Crotone ha messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca a vela in avaria per un guasto al motore al largo della città calabrese. I due, in buone condizioni di salute, hanno richiesto l'intervento al numero di emergenza in mare 1530 e hanno riferito di non poter proseguire la navigazione a causa dell'impossibilità di governare a vela. L'imbarcazione è stata condotta in sicurezza nel porto di Crotone.
4: Il Comune di Vibo Valentia informa che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle candidature relative all'avviso pubblico per la partecipazione al Premio Vibo Smart, seconda edizione 2026. Rivolto alle imprese del territorio, la missione del premio è valorizzare progettualità innovative, sostenibili e capaci di generare impatto positivo sul territorio. Il nuovo termine per l'invio delle schede descrittive dei progetti è fissato a venerdì 22 maggio.
10: Una dipendente dell'ASP di Catanzaro denuncia di essere stata pedinata per 30 giorni da un'agenzia investigativa incaricata dalla stessa azienda. La donna ha presentato un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti chiedendo un risarcimento di 250.000 euro. Il suo legale parla di controllo ossessivo ingiustificato condotto senza sospetti formali. La magistratura valuterà la legittimità delle attività contestate.
4: Ancora pochi giorni di attesa alla nuova edizione del TEDx Vibo Valentia, in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 presso il Teatro Comunale di Vibo Valentia. Un appuntamento atteso che porterà sul palco 13 protagonisti provenienti da esperienze, mondi e percorsi differenti. Eccellenze nazionali e del territorio si alterneranno in una serata pensata per offrire alla comunità un momento di ascolto, riflessione e ispirazione. Il tema scelto per questa edizione è Scelte che cambiano una vita, un filo conduttore profondo, capace di attraversare storie personali e professionali diverse.
10: Gli autotrasportatori calabresi aderiranno al fermo nazionale dal 25 al 29 maggio promosso da Confartigianato Trasporti e Unatras. La protesta nasce dai costi insostenibili del carburante e dalla mancanza di interventi strutturali per sostenere le imprese. La categoria chiede misure urgenti, credito d'imposta, rimborsi immediati delle accise e sospensione di imposti e contributi. Se si ferma l'autotrasporto si ferma il paese, avverte Confartigianato Trasporti Calabria.
4: la Giunta Comunale di Vibo Valentia ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione di riqualificazione funzionale ed urbanistica dell'area retroporto, acquario comunale, finanziato nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo Calabria, Svelare Bellezza, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. L'intervento riguarda l'area dell'ex deposito costiero Basalti Energia, a Vibo Marina, e rappresenta uno dei progetti strategici di rigenerazione e valorizzazione del waterfront cittadino. La realizzazione costituirà un nuovo polo attrattore turistico, educativo e ambientale, capace di rafforzare l'identità marittima della città ed inserirsi nel sistema degli attrattori del territorio.
10: Al Salone Internazionale del Libro di Torino, il presidente della Regione Roberto Occhiuto annuncia l'idea di creare biblioteche di comunità nei borghi calabresi per aumentare la lettura e valorizzare il sistema bibliotecario. Il governatore sottolinea che la percentuale di lettori in Calabria resta troppo bassa e che investire nei giovani significa costruire il futuro della regione. La Calabria, afferma, deve raccontare meglio le proprie opportunità culturali. Tra le iniziative, la Cabina delle Visioni, composta da giovani under 40. Ed è tutto, a più tardi.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul latte.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
3: Latte miele.
4: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
3: Latte e miele.
5: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
6: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.
8: Dio.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2014.

0: che non esiste niente.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana anche nel weekend.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: Mezzanotte e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo, voilà.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore!

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

ritmo ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

0: Estate sembra apatica solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori, e poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.